chomla chinsu xieyo marwa la. Che zang, piti rigla ya ina nga zo chide che di jowe suyo mare. Gyumze kare re sina, di gabgi chinsa ya ki chawa shiduwa la. Chawa di, chaji ta midebe chebe re. Chaji ta midebe yin zang, dashila ya ina chide che jowe suyo mare. Sebu raji shiwa ina, piti la ya cha chunni xieba ina, dobu tang, doja, lesam yuji ngobu ni, tadedu yo mare. Tadedu me zang, dashi shibe, chibabo dabu lo, nangwa dila yang, chide che jowe suyo mare. Piti re la, nganzo hopti dena, dashi di chibabo yinbe mo che, chawa kangji cheba denba sogi, chun denbe tsui raji. Tungu re de, piti rigla ya ina chide che, jowe suyo mare. Tetan kongo shibu na xin dashi di chiba bo yinba, dashi ge chawa ji cheba. Chawa ji cheba yinza, chide che ji gyang jia goyo ba dabu chowa dinde ji, denden gisi ba re de kongi. Dashi choma chinsung shibe piti dabu la ya ina chide che jowe suyo ma re. Di pyuge dadu gu chuni, pyuge dadu gu keju, pyuge dadu gu dulu re. Gyumze kharasa na, chibabu tang le niga shi dashi gangla nayo re. Che zang dashi di chibabu kona ra ngay ba am, yangma na dashi di chide che njo yu yi si che je, nene dila ya chide che njo wa su di na yo ma re. Dashi chonma chinsung xie vrwa la. Masi dashi ge dowa chawa di cheba re de, chibabu dabul tongwe, dashi le ya ina chide che jo wa su yo ma re. Kongi li zhe nang la ya, nye sanje zo la ya, geja dinde ji xu yinba la. Nganzo chida xiebe gob la ya ina, chiba bui chawa cheba den gui na, chide che jo gui se jige, xiemu ji yore, xiemu dini yang takbe sung ji re si, xu bu yinba la. Wende, chiba bo di, kende ji la ngunzi che gu gu yore, di sanu dang gu re ma do, dashi so chungze la chide che jogwe, ngeba yo ma re la jogwe ba ya ma re. Bena, dashi tona chinsung shibe, dashi di chibabu lo ma nge bre. Gumze kadesi na, dashi tona chinsung sudu zane, dobu di dashi re la, doja le sam yu di ngobu yang, dashi yin zang, shi dashi kore gang la ne yu du zane, hene dashi di chibabu re, yang na dashi di chibabu lo nge wa dabi ngunzi nangwa ina, digu wama rwa la, shi jiki gang la ne de yu rwa la, chibabu chawa cheba dengu na chide che jogo se di kadesi na, shi jikdu ma ne ba che, chibabu tang le ni tade ge yewa chikyu yu ba jikla xieb rwa la, che zang kongdu xiebe pe di rigla yin na, chide che jowe suyo ma de. Kongdu xiebe chibabu tang le ni tade ge yewa chikyu yu ba jikla jago re, tade ge yewa chikyu me ba jikla jago ma de se te yang. Di gabsu chungwe le chi duwa la, le di le tang che yu ni tun jikla jukba yore. Bena le su chawa xibe gabgi le tang yu tenpa xiba ni tun jik re de, tari de xie gi le di yu ma re. Una di gabgi le di kare re si na, le yu ju ngobo chawa ngon su jukba xi. O di la kowa re ma xi, yu la kowa ma re. Kesi yu la kowa yi na, dashi chomla chinsung xibe chomtiang yu rwa la, che na chibabu dashi du, le sam yu, teni chomdu, tete ki yewa chikyu yu bache chawa rwa la. Kesi nga tu dinde su ngunzi chebe yi na, teni chawa kang che jang, zawa cha ne chawa yu ji meba men za, yang sama lo yi na chaji ta deba la ngunzi che guwe, chaji ta deba cha ya ki, gyun du du gu re, che zang di gab ki, chibabu tang le ni tade ki yewa chikyu yu ma yu se ki le di ni chawa ngon su jukbe si. Shinken ki nasu shinje shibe shintang nakbang dintu yigi chi shibe yigi dila kuwa rima shi nakbang ma re, shingra ma re. Dini kesi kuwa tukba yina dine tsamalo chaji tadeba cha yunga yagi gyöndi dhugu re. Tetan kuwa ma tukba nangwa di kachimu re. Dashi shiba di chibabu la ngeba am chibabu pedila ya dhobi na chibabu rwesa na mare gyumze kadesa na dhashi di le jang rwa la che zang le tang chibabu ni tade du nangwa gabgi

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tutu di danche na, simgi gi kenta xa ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mogo. Ta pochi ki zhoyu na, pomo chi ki zhoyu na.
0: Kinye la pu pomo karu chune, nganzu kimzan di apsu re. Tingzan tangi gyurju goye si jun yabu tingzhi xio re. Purangi xingbe arle gong su zu je, ngaranzu chongzu di dan, ngaranzu kimzan chubu da arab su yo re. Nada rang am chunzu ngonye xene, da cao xe banga nyegi chun samma do, lu di sim di yin. Ya, da nye rizhu yo di su xishu da.
1: Lespa la, di yu.